Sopravvissuti a troppi sorrisi avuti troppe volte senza un perché. Sopravvissuti alle nostre domande che son grosse e son tante, spesso ridicole. Sopravvissuti e sopravviventi così, e adesso è qui.

come una frusta, passa il venti della ca del ragno, la luserta equilibrista, su tal punto in de dorma al sas, questa noce dormirò un camè.